0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estamos a un mensaje de distancia. Manda tu WhatsApp al 449-122-6351.